sul gran boulevard della città la sua canzone cantando va compagni

aiuto, ci sono caduto, mi sono smarrito, in un labirinto di baci, carezze, sospiri, aiuto, ci sono caduto, ho perso la pace, non sono capace di dirle di no. È bello l'amore profondo, ma già tremo il pensiero che un dì questo amore mi possa portare davanti all'altare per dire di sì. Aiuto, ci sono caduto, mi sono smarrito, in un labirinto di baci e d'amore.

0: bello l'amore profondo, ma già tremo il pensiero che un dì questo amore mi possa portare davanti all'altare per dire di sì. Aiuto! Mi sono caduto, mi sono smarrito in un labirinto di baci e d'amore. Aiuto,
1: aiuto,
0: mi sposo,
2: amato,
0: che bello, che guaio, ma che bello, ma che guaio, ma che bello, che bel guaio.

0: qual modo usar si puote con riguardo pian pianino la bottiglia un po' si scuote poi si scura ma si vada che il vapor non se ne vada che il vapor non se ne vada
1: ben
0: quindi al labbro l'avvicini
1: ben
0: e lo vedi a centellini e l'effetto sorprendete non è tardi a conseguir e l'effetto sorprendete non è tardi a conseguir non è tardi non è tardi a conseguir
1: sul momento
0: a dire il vero necessario un giorno intero tanto tempo sufficiente per cavarmela e fuggire